0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, perché insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.